0: tsene mo storong me a ba go utswa di aparo me di aparo tse o di tsuleng di kosa madi a Namibia sekete makgolo a le mararo le masome a le supa me o tshwere diaparo le tsone di bone o tlhagile fa pele ga go tlhasekelo mme kgetsi ya gago le gone e pegilwe e rile sephukwi a bala bongwe nako ya bongwe mo mosong ko polasing ya Hilma babelelwa ba le babedi ba tsene mo kampeng ya motho wa setlhabelo ge ba ba go utswa dinku di le pedi lepodi le ngwahela mme dilo tse a latlho dinku di le pedi lepodi le ngwahela di lopa madi a Namibia dikete di le supa makgolo arobo bobedi mme ga se ba ba ba tshwarwe go bonetsega gore ba itsege gore ke bomang mme dipatliso tsa sepolici le gone di santse di laketse e rile Phukwi a bala bobedi nako ya 11 o'clock go Shoprite melaela o ile go goga madi a motho wa setlhabelo e le motho wa mme ile go goga madi a Namibia dikete di le pedi makgolo a le matlhano mme ga sa ba tshwarwe mme dipatlisiso tsa sepolici le gone di santse di laketse le Phukwi a bala boraro nako ya 8 o'clock maitsiboa mogo wa West Town melaelwa e le motho wa rre a ne a kgweetsa uta a tagilwe mme di-traffici ya moganela di a modula moya mme ba bona gore o tagilwe mme ba mo tshwara ba mo nera polisasi mme o ka tlhaga gompieno fa pele ga kgotlatshekelo mo go abese e rile Phukwi a bala bone nako 12 o'clock mongobelo a Shoprite melaela o utswile sepatšhi sa motho wa setlhabelo mme mo sepatšheng gone go na le madi a Namibia dikete di le pedi makgolo a le mabedi mme e rile a sena go utswa sepatšhi a batho a sia batho ba re ba moleleka a ba sia ka sepatšhi sepatšhi ga sebe se utlhwa se bonwe mme dipatlisiso sepolici le gone e santse di latetse erile Phukwi a bala bone nako ya 8 o'clock seitsibua enquas camp melaela o ile go kgaola water drama ka grainere mme a ba utlwa water pomp pompo ya metsi
1: yes
0: e lopa madi a Namibia dikete di le masome a le matlhano mme melaelo ga sa ba tshwarwe le gone dipatlisiso tsa sepolici di santse di latetse ke gone gotlhe go ntse go
1: tshwere a go na le molaetsa yo le gore chief inspector o tla rata go ka abelana le baretse moshona
0: ke ne ke batla go bolelela thaka e sesanela gore ba tlogele bojalwa bojalwa ga bobopi o bona di-friendly tse di sa siamang o na le di-friendly tse di sa siamang ka moso a le o le mo mathateng ga ba rekegele ka wena kadi ga ya diela bana kadi ke a ba jaanon bana ba tshwana ga kitsore ba diega jang ba nosa bankana ba bone bankana ba bone ba tswelela ko pele yena o boela ko morago
1: yes
0: ke sone se kereng a tlogele kadi ga nke ke ware ba go kutlhela kadi go tswa mo go wena le batla go kutlhela kadi o kgona go ikutlhela gantsi ka ofa le o kutlhela kadi
1: yes
0: and-e gape ke gone o ka bona gore bosolo jwa gago bo yaka yalo sane madi a bana ba tshwana helela mo alala mo kading banosa balekana ba bone bone bone ba tswelela ko pele ga ba reke

0: statistics indicated a notable increase in the volume of cargo passing through the Katima Mulilo and Ngoma border post via the Vaus Bay Ndola Lubumbashi development corridor. During the year under review,
1: gona le khoro engwe ya molelwane e leng gore ena le tlotlhe e leng gore ile ya tlhongwa jalo kwa Katima Molelo e bidiwang Katima Molelo One Stop Border Post Project,
0: mme
1: ile ya bona go nna le tumalano tse di ileng di seno mo gare ga Namibia le Zambia. Thuto ile ya dirwa ke NAMRA mme ba emetse go utlwa dipholo tsa one mo go tsamaela maelo a ngwaga eno. Dipalopalo di futa fa go ile ga nna le koketsego e e bonalang ya thoro ya dithuto e kgabaganyang ka Katima Molelo le kgoro ya molelwane ya Ngoma go kgabaganya ka tsela ya ditlhabololo ya Wolfish Bay Ndola Lubumbashi. Mo tlase ga ngwaga o o lebilweng thomeloteng tsa boleng jwa didolara tsa Namibia di le dibilione tse di 70 le mašome a supa le bongwe le tsone di ile di a bonala fa thomelo ntle ya dithoto tsa boleng jwa dibilione tse di 20 di ile a nna teng e leng koketsego go tswa go bilione tse di 52 le go tswa go bilione tse di 13 ka go farologanya go ya ka tikologo ya kgaolo. Mme ditirelo tsotlhe tsa molelwane di ile di a bonala koketsego e e golofala thata mo go tsa lotseno, mme se le gone se bakile koketsego ya dikgwebo mo kgaolong e ya Zambezi.

0: mo nakong e e lebilweng e kapalo yotlhe ya dirori di ka nnang diketse tse di masome a mararo makgolo a marataro le masome a robedi le boraro di ile di a kgabaganya ka borogo jwa dithoto jwa katimamolelo way bridge tse tsa tsone di ka nnang dikete tse di masome a robedi makgolo a robedi masome a marataro le borobedi di ne di tla di oletswe go feta selekano ka percent tse di ka nna 5 fa dilori tse di ka nna 126 le tsone di ile di a tshwarwa di oletswe go tlola selekanyo ka percent tse 5 e leng palo yotlhe ya 886 tsotlhe tsa tsone di ka nna 126 di ile di a otlhaiwa mme di a duela madi a a ka nnang didolara tsa namibia ya di le 446 mabapi le tlolomolao tsa pharakano ditetla tsa go kgabaganya molelwane le ditiragalo tse dingwe go ile ga bilediwa batho ba ka nna 424 kwa tshekong mo e leng palo ya madi a a ka nnang didolara tsa namibia di le 636 150. Borogo jwa katimamolelo bo lebagano ke dikgwetlho tse di farologanyeng mo nakong e bo direhala ka paka e le nngwe hela e e leng go tswa ka nako ya borobedi mo mosong go tsena ka ya botlhano mo tshokologong fa nako ya fa molelwane one ka bo one o bula tsatsi jotlhe mo go reelang gore dilori tse di kgabaganyang go tswa mo mafatshe a boagatsheng go tsenya kwa ne kgotsa le tse di tswang gone go tsaya maafing a boagisane di patelesega gore di robale kwa molelwaneng ka nako tse dingwe. Sa bobedi borogo le jone bo le gangwe ke tlhaelo e tlhoafetseng fela thata ya badiri jaaka go na le badiri ya lapa le bane teng kong mme go ya ka ditlhokego tsa borogo jo go tlhokega badiri ba kana le 12 mo go tla kgonafatsang gore go boka dirwa tsatsi jotlhe go sena gore go boka ikhutsiwa.
1: All the 126 were charged and they paid duty to the tune of 406,000. Regarding general traffic offenses, cross

Fantsana mo tshomotle re gorogile bo gorona mo go tsa rona tsa metshameko re di tibula fela jalo ka metshameko ele ya public enterprise games e le gore ne tshwaretse gone ka go rundu ke tsa jere go hale kena ka tla ke fosa ke gore a jire slopa sana stikisone se le gore se ne se ikhapela di trophy tse thataro nyawai ke ne ke go latlhile ke ne le di tla ka metsing ka seo slopa sa national youth service ke sone se e le gore se ne sa itseela jalo ditrofi di le thataro gone ko metshamekong eo ya national youth service e le gore ne e tshwaretse gone ka ko kwa rundu e leng gore ne ya kwanelo jalo mo tsatsing leo la kgwedi ya phukwe bala gane gone go na le metshameko ka go farologana go na le metshameko ya tug of war gone go na le di-relay metshameko e ne e le mentsintsi gone ka kwa re bone setlhopha se le sa nasty e nna sone ba fenye ba kgwele ya dinao e nna bomampudi ba metshameko yone ya 2026 public enterprises games mo go tsone tsa kgwele ya dinao gone ka ko rundu motho yo montle re bone jalo metshameko ya Awilo Stefanas open tournament le yone ne ya tshameka makgaolakgang ene le motsatsi la maabane re bone setlhopha se le sa MPSH se ne se tsaya jalo bomampudi se nna bone bomampudi ba metshameko yone ya 2026 Awilo Stefanas open tournament morago ga go rata setlhopha se le sa Garden Boys ka dino tse thara go le fela gone ka ko Comasdale Stadium le gone go ikgapela madi a kanang ka dikete tsa didolara tsa Namibia di le 25 ga mmogo le go itseela jalo ga se dimedale tsa go uta le kit e ntšha Garden Boys e nna bone ba bobedi go raya gore ba itsamela jalo ka dikete tsa didolara tsa Namibia di le 13 tlhopha tse e le gore di latlhegetswe ke matshameko mo metshamekong ya seka makgaolakgang gone mo tournamenteng yone eo ya Awilo Stefanas open tournament bone ba tlabe ba ikgapela jalo madi a kanang ka dikete tsa didolara tsa Namibia di le 7 ke yone metshameko e tshamekileng jalo motho yo montle mo mafelong a beke re bone jalo gapele metshameko ele ya Ocho Donjupa second division ha ne re bona jalo setlhopha sa Sundowns se ne se latlhegelwa ke motshameko kgatlhano setlhopha se le sa Kalkveld ka dino tse thangaro go le fela setlhopha sa African Lions se biditse jalo sa Okakarara VTC ka nno e lengwe go le fela Spoilers ba betsa Amaroots ka dino tse nne go le fela setlhopha se le sa Caltes Wiser ba betsa sa OFC ka dino tse pedi go le fela re bone jalo Touch and Go ba retelelwa ke motshameko kgatlhano setlhopha se le sa Dynamos ka nno tse pedi go e lengwe metshameko ya MTC NNPL e ne ya tshameka mo mafelong a beke re bone jalo setlhopha se le sa UNAM Ohongo se ne se betsa jalo se betswa ke setlhopha sa Smart Girls ka dino tse di 50 go tse di 30 Grace Matai e nna ene player of the match motshameki wa konokono wa popota mo motshamekong oo.

bo robongwe go tla nna le motshameko wa setlhopha sa Portugal le Spain. Mme tla re matsatsi le ka moso go nna le metshameko e le meraro, setlhopha se le sa America se tlabe se tshameka le sa Belgium ka nako ya bobedi mo mosong, Argentina le Gepeto di tlabe di tshameka ka nako ya borataro gone ka ko Atlanta Stadium. Re lebeletse go bona motshameko o mongwe gape wa Switzerland le Colombia matsatsi le ka moso ka nako ya lesome. Ke tsone tsa metshameko tse ke tlang ke go di tshwaretse motsatsing le la gompieno. Re di ba khutlo gone fa tsa metshameko.

ba bile ba re ditlankana tse di tla dira gore a gonne motlhogo gore go latediswe dikhantsone tsa go kentiwa ga dintja e di tla dira gore beng ba dintja ba tlhwahalle go entisa dintja tsa bona kgatlhanong le molafo e go rekilwe a lomiwa ke ntja ya molafo na re golane re nna re tawa gote ga e go lomile kgomo gate keng ntja ya molafo ba re o tla lela jaaka yona.

re a di konka ka mino, re a bina. O ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

Re a di konka ka mino, re a bina. O ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mmamoratwa wa gago.

0: Go ntse jalo mogaitso, ke yaka ke santse ke nna le wena mo phirimane ya letsatsi la gompieno. Ke re mokomele mogaitso yo ke ne ke buisana le ene, ke a latla tlhalosa le go rotloetsa mogaitso gore ee, motswana re pelediyo ya loelwa go raya gore a go ntse jalo. Utlwa go sale nako mogaitso, o ithulaganye o goroge le wena o go tlhakanena dikgang mogaitso le ba bangwe. Chief Inspector Moro mogaitso, mosong wa letsatsi la gompieno, na re neela pego ya ba sepodisi mogalo ya o Maheke a re tle re mo amogele.
1: Ya ke nna Chief Inspector Morwe kgotsa mo kgaolong ya Maeke, mme ke le tshwaretse dipego tsa sepodisi ese kae. E nle Phukwi a bala bongwe nako ya bone mongobelo mo strateng tsa ga o kgone strata le rugby strata mmelaelwa o phamotse handbeke ya motho wa setlhabelo, mme mo handbekeng go na le madi. Madi a na le mo handbekeng e le sekete 1500, mme madi a le handbeke di bonwe, mmelaelwa o tshwerwe o tlhagile fa pele ga kgotlatshekelo mme kgetse ya gagwe e pegilwe. Erile Phukwi a bala bongwe nako ya bongwe ga a kry-a mo go abese mmelaelwa e le motho a rre o tsene mo setorong mme a ba go utswa diaparo, mme diaparo tseo di tswileng dikosa madi a namebia sekete makgolo a le mararo le masome a le supa, mme o tshwere diaparo le tsone di bone o tlhagile fa pele ga go tlatshekelo mme kgetse ya gagwe le gone e pegilwe. Erile Phukwi a bala bongwe nako ya bongwe mo mosong ko polasing ya Hilma babelaelwa ba le babedi ba tsene mo kampeng ya motho wa setlhabelo mme ba ba go utswa dinku di le pedi le podi le ngwahela, mme dilo tse a la tlhoke dinku di le pedi le podi le ngwahela di lopa madi a namebia dikete di le supa makgolo a marobo bobedi, mme ga se ba ba ba tshwarwe go bonetsega gore ba itsege gore ke bo mang, mme dipatlisiso tsa sepolisi le gone di santse di latetse. Erile Phukwi a bala bobedi nako

0: Benoclocco, Cosoprite, Milela, Willo Hamadi Amutua Sicabello, Eli Mutuan me, Willo Hora, Madiana Media, Dikiti Lipedi, Makolo Al Makanu, Mirazaba Sari, Medipati Susasi Police, the Honor is Angelaki, Le Pukui Abalaboraru. Nako ya 8 o'clock maitsibu wa mogwa West Towni melaela ele moto a re na go tsa utata gilwe me di traffic ya moghanela ya modula moya me ba bona gore o tagilwe me ba motshwara ba monera police asi le o ka tla go mbi no fa pele ga go tla sekelo mogwa bese ele pukwi abala bone na 12 o'clock mongobelo a sopraiti melala utule spati samotwa se tlabela mo mo spati go nna le Mariana Media di dilili pedi magola le mabedi mme re la sina go utwa spati ba tswa sia ba tswa ba mo le ga ba sia ka spati spati ga se a se bi se utwa se boni Mili pagisi sa se polisi lo kone, isandi di latiti. Ile pukui abala bone, na kwa 8 o'clock, isibuwa, inkwa skamp. Melela wile wakawla water drama, ka grainere, meaba utwa water pomp. Compramiti.
1: Yes.
0: Elo pa majana media dikete dile masume ale makano. Ni melelo ga sa ba tsarui se gone di patisijo. Tsa se police di tsandile latete.

Emetlhane metsotso morago ga nako ya lesome re emetse gore karolo ya bobedi e simolole motshameko fa gare ga Portugal le Spain di santse di eme maleka dinno go lefela go setlhopha.